0: piaciù da voi.
1: Revisione il dollaro.
2: Schivano qui, ma di un soccorso gnivno
1: per... E ansine so don curadio, o maggior se ne radioio.
3: Marminal un babà, marminal un babà, non si è messo da spot, non si dico a me,

0: con raio, amico mi ti musicaio, metti del tutto, oggi sposciolca, è il divotto, passi in ti borga, visciaio con raio, amico bombo musicaio.
1: Színes zenei kínálat a Dakkó Rádióban. Magyar Nótár.